portami fuori da qui. Nell'aria che si muove di tutti i tuoi capelli.